sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.